mysteries. Udo pe misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et eventum salvatoris